0: poi faccio il disfare, ragazzi, smetto di fare altro, ecco un po'.
1: Frank 859-8195. Copy Frank 859-8195.